0: get off here or you will never see your family or friends ever again. Ever again. Ever again. Ever again. Ever again.
1: Mad Boys, Bolzaneto. Ci sono anche io ora. Continuate così. In sto mondo di merda servono gente come voi. Un abbraccio a tutti. Ciao ragazzi.

0: quello che penso io.
1: Non temos audiencia da pero tampoco a votamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: nigga, this race is over.
1: Cosa facciamo, beh?
2: Boh, non lo so, dove andiamo?
1: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
2: Amica, ma parli te o...
1: Parlo io, che tu vuoi da me?
2: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, zia?
1: Ballare, dai.